0: ad International Radio sono le ore 7 e 4 minuti.
1: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: Radio International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno dalla nostra redazione, a voi tutti all'ascolto, l'augurio di un buon giovedì mattina. Segnalo traffico regolare in questi minuti sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri attivi nella notte tra oggi e domani dalle

0: sarà deviato alla stazione di Padova Est. Parliamo anche della tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, e poi nella notte tra venerdì e sabato tra le 21 e le 5.30 del mattino verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano per lavori. Uscita consigliata Marghera. Ancora una notizia che riguarda la A4: dalle ore 20 di questa sera fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa completamente l'area di servizio Limenella Ovest tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: 1 radio station.
1: Number 1 for classic hits.
2: No commercials. They're annoying.
3: Il GR politico dell'agenzia di...
4: Il caro energia, la difesa europea e il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni va al Consiglio europeo con una linea netta. Servono risposte rapide per alleggerire le bollette di famiglie e imprese, anche correggendo le regole europee. E sul riarmo avverte, chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, mente sapendo di farlo. La Premier definisce poi molto rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump. Rischia di legittimare Mosca e indebolire le sanzioni. La resa non è pace, dice, confermando il sostegno italiano a Kiev. Prima notte tranquilla al Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Ieri al pontefice, affetto da adenocarcinoma polmonare, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Un intervento riuscito e senza complicanze, come riferito ieri sera dai medici. Il fratello Louis Prevost spiega che, uscito dalla sala operatoria, il Papa si sentiva bene e non provava dolore. Per il momento non si prevede che debba sottoporsi a chemioterapia. Il bollettino della sala stampa vaticana ha reso noto che dal Gemelli Prevost ha autorizzato 2 nomine in Slovacchia e Brasile. Primo ok in Parlamento alle norme in favore dei caregiver familiari. L'Aula della Camera ha approvato con 153 sì, 105 no e 4 astenuti il disegno di legge del Governo per il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari in condizione di malattia, disabilità o non autosufficienza. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Viene riconosciuto il ruolo di caregiver a chi, maggiorenne, presta assistenza a un figlio o a un parente entro il secondo grado, al coniuge o compagno o a un affine entro il secondo grado. Per le opposizioni, la legge non prevede risorse adeguate. La crescita del PIL nel 2026 sarà del più 1%, sopra le attese di marzo scorso. Lo prevede Confindustria nel suo rapporto sulle previsioni d'autunno, sottolineando però che per il 2027 l'economia italiana dovrebbe rallentare, attestandosi al più 0,6%. Secondo il Centro Studi degli Industriali, l'elevato costo dell'energia potrebbe annullare la crescita del PIL prevista per il prossimo anno. Il rapporto rileva anche che con il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz, oltre il prossimo maggio salirebbero le quotazioni del petrolio a livelli mai visti prima.

0: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: A lì migliora la vita.
3: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modo

0: SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: domenica 10:20.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio, One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona, o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
5: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
6: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo al centro commerciale Piazza Grande.
7: Piazza Grande, grande.
8: International Radio, your radio.
9: State ascoltando Pianeta Italia.
10: Pianeta Italia.
9: Con Lorenzo Bartoli.

0: Flash, disponibile anche in menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
1: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.
2: Never hear your favorite music on other radio stations? You're definitely on international radio, the new style of radio broadcasting. Stay tuned.

International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e i tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 alle

0: 366-55-945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: A lì migliora la vita.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.

speciale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villa Momis.

0: 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e Via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
1: Fighedazzo. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedazzo One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighedazzo.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedazzo, vi aspettiamo.
2: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
3: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
2: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
5: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio.
1: Di viaggiare, pratico.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buongiorno e un buon giovedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo traffico intenso sulle autostrade di nostra competenza. Per questo motivo si rallenta sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra San Donato di Piave e Cessalto. Rallentamenti anche sulla A4 Venezia Padova in direzione Trieste tra Preganziol e il Bivio per la A57 tangenziale di Mestre. E sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano code per traffico tra Terraglio e il Bivio per la A27. Restiamo in zona e parliamo di un'importante chiusura. Fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resta chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la A57 tangenziale di Mestre con uscita alla barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano per manutenzione. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto o Marghera deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27 della Venezia Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: ad International Radio sono le ore 8 e 17 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su Euroatri.

0: prenotati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
7: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed eco bonus rottamazione.
8: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
9: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Serve sicurezza, professionalità. Noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande
3: ancora. Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelto.

particolare e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villa

0: 095945 ceghedazio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedazio, vi aspettiamo!
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
3: International Radio, your radio.

0: National Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Classica ottobrata fino al weekend sulle nostre regioni di nord-est, con tempo generalmente stabile, cielo sereno o al più poco nuvoloso, insomma una situazione tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. Quindi fino a sabato direi situazione più che tranquilla, e tra l'altro durante il pomeriggio il clima è veramente gradevole, con queste massime fino a 22-23 gradi in pianura. Ovviamente poi di notte il fresco si farà sentire, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it. C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
3: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
4: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: Ho aperto una nuova partita IVA.
1: Ho bisogno di una consulenza.
0: Che cara la bolletta dell'energia.
1: Devo fare il 7.30.
0: Mi serve un avvocato.
1: Devo pagare l'ICI.
0: E il corso sulla sicurezza?
1: Come si fa a stare informati?
0: Il mercato sta cambiando.
1: Mi serve un finanziamento.
0: Devo registrarmi al MEPA.
1: E le fatture elettroniche come si fanno?
0: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
2: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo.

arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto

0: International Radio, sono le ore 9:02.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su Euro

0: dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Vai da Alia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2.

14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Cigliaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Cigliaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cigliaccio. Vi aspettiamo.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo. Dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali, come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto. For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare, traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: A4 tra Sacile Ovest e Fontana Fredda. Code per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste e anche tra la rotatoria Miranese e Castellana sempre in direzione Trieste. Si rallenta sulla A4 Venezia Padova tra Preganziol e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Rallentamenti anche tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Infine sulla A4 Brescia Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: 3899-1945 e ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.

0: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 9 e 26 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: I 10 artisti dance anni 90-2000 made in Italy più seguiti su Spotify. Iniziamo dalla posizione numero 10, dove troviamo lei.

0: numeri su Spotify. Questa è la situazione, almeno quando ho registrato il video, poi vi faccio sapere nei commenti la data esatta. Direi che anche questa è stata una bella pillola di storia, anzi una pillola di Spotify, mettiamola così, va. Ciao.
1: Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Classica autobrata fino al weekend sulle nostre regioni di nord-est, con tempo generalmente stabile, cielo sereno o al più poco nuvoloso, insomma una situazione tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. Quindi fino a sabato direi situazione più che tranquilla. E tra l'altro durante il pomeriggio il clima è veramente gradevole, con queste massime fino a 22-23 gradi in pianura. Ovviamente poi di notte il fresco si farà sentire, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su Euroatri.

0: dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Quick battle.

0: i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere. Ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone. Vicino a te. Piove di Sacco. Padova.
1: Piazza Grande.
2: Del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 355-945. Ceghedaccio.com, venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @thetteammotors.it.
3: Devi innovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Sulla A4 Venezia-Trieste per lavori fino al prossimo 31 ottobre.

0: Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Ad International Radio sono le ore 9:53.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: dell'agenzia DIR.
1: Il caro energia, la difesa europea e il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni va al Consiglio europeo con una linea netta. Servono risposte rapide per alleggerire le bollette di famiglie e imprese, anche correggendo le regole europee. E sul riarmo avverte, chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali mente sapendo di farlo. La Premier definisce poi molto rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump. Rischia di legittimare Mosca e indebolire le sanzioni. La resa non è pace, dice, confermando il sostegno italiano a Kiev. Prima notte tranquilla al Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Ieri al pontefice, affetto da adenocarcinoma polmonare, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Un intervento riuscito e senza complicanze, come riferito ieri sera dai medici. Il fratello Louis Prevost spiega che, uscito dalla sala operatoria, il Papa si sentiva bene e non provava dolore. Per il momento non si prevede che debba sottoporsi a chemioterapia. Il bollettino della sala stampa vaticana ha reso noto che dal Gemelli Prevost ha autorizzato due nomine in Slovacchia e Brasile. Primo ok in Parlamento alle norme in favore dei caregiver familiari. L'Aula della Camera ha approvato con 153 sì, 105 no e 4 astenuti il disegno di legge del Governo per il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari in condizione di malattia, disabilità o non autosufficienza. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Viene riconosciuto il ruolo di caregiver a chi, maggiorenne, presta assistenza a un figlio o a un parente entro il secondo grado, al coniuge o compagno o a un affine entro il secondo grado. Per le opposizioni, la legge non prevede risorse adeguate. La crescita del PIL nel 2026 sarà del più 1%, sopra le attese di marzo scorso. Lo prevede Confindustria nel suo rapporto sulle previsioni d'autunno, sottolineando però che per il 2027 l'economia italiana dovrebbe rallentare, attestandosi al più 0,6%. Secondo il Centro Studi degli Industriali, l'elevato costo dell'energia potrebbe annullare la crescita del PIL prevista per il prossimo anno. Il rapporto rileva anche che con il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz, oltre il prossimo maggio salirebbero le quotazioni del petrolio a livelli mai visti prima.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo

Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti.

0: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
0: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: stato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Facciamo un salto indietro di 26 anni. Ti riporto nell'ottobre del 1999.

0: ottobre 1999. Direi che è stata una bella pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del nord-est.
3: Ben ritrovati all'ascolto in questa mattinata. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita al casello di Vicenza Ovest in entrambe le direzioni per una fiera. Vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resterà chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre, con uscita alla barriera di Venezia Est, in direzione Padova-Milano per attività manutentive. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la

0: 61.
1: È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
3: Fighetaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo
4: per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante Il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante Il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 26.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Classica ottobrata fino al weekend sulle nostre regioni di nord-est, con tempo generalmente stabile, cielo sereno o al più poco nuvoloso, insomma una situazione tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. Quindi fino a sabato direi situazione più che tranquilla, e tra l'altro durante il pomeriggio il clima è veramente gradevole, con queste massime fino a 22-23 gradi in pianura. Ovviamente poi di notte il fresco si farà sentire, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: Ad International Radio sono le ore 10:38.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Ridolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.

0: In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: Show.
1: Info 345 26 55 945 in ceghedazio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedazio, vi aspettiamo.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi

0: Liseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove. È il più forte. È Disco.

0: Ad International Radio sono le ore 10 e 50 minuti.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: era un successo anni 80 con il Disco Time.
1: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: A lì migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scel-

e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti.

0: guidare Skoda Epic è avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettimotors.it.
2: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso i lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare, traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Da segnalare al momento solo code in uscita al casello di Vicenza Ovest sulla 4 Brescia-Padova in entrambe le direzioni per una fiera. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: i pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Ti piace la cassa, quella ignorante che ti sfracella le orecchie, oppure sei uno un attimino più elegante, più raffinato? Cioè, la domanda è sempre quella: sei un tamarro o sei un fighetto? Scoprilo con la Dance e House Music del 1996. Iniziano i tamarri e partono a cannone qui, E subito vieni catapultato nel negozio di dischi dove c'erano

Bene, carina la scena di Antonio Albanese, però senti che storia, altri suoni, l'eleganza è questa qui. Ma i tamarri manco li ascoltano.

chiamano i tamarri. E questa è cassa dritta, eh? Questa è cassa che ti entra nel cervello. Allora i fighetti dicono ok, va bene, però vuoi mettere con Charlie Dor? Senti com'è più tranquilla.

0: stata una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: International Radio.
1: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
0: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
0: Ali, migliora la vita.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 26.

0: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
1: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed eco bonus rottamazione.
2: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: 10-20.
1: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo

0: Ad International Radio sono le ore 11:38.
1: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Ali, migliora la vita.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Impollo del Colore.

0: qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 27.

0: 055-945-45 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Classica autobrata fino al weekend sulle nostre regioni di nord-est, con tempo generalmente stabile, cielo sereno o al più poco nuvoloso.

0: nuvoloso, insomma una situazione tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. Quindi fino a sabato direi situazione più che tranquilla. E tra l'altro durante il pomeriggio il clima è veramente gradevole, con queste massime fino a 22-23 gradi in pianura. Ovviamente poi di notte il fresco si farà sentire, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: How are we all doing today?
5: Nothing but the greatest hits.
6: Are you kidding me?
7: My radio, more music now.
8: Circuito International Radio.
9: Viaggiare. Traffico.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Da segnalare al momento solo code in uscita al casello di Vicenza Ovest sulla 4 Brescia-Padova in entrambe le direzioni per una fiera. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: In collaborazione con...
13: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
14: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: International Super Hits. On the air. New musical dimension. On the air. On the air.

0: Ad International Radio sono le ore 12:00.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su Euroatria.

0: tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
2: Because you don't have to hear the DJ talk.
3: The number one radio station.
4: Always a better music mix.
5: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
6: al costo.
5: Sì, buonissima. E l'olio
6: al costo.
5: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
6: al costo.
5: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
6: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
5: Certo, perché la fedeltà è importante.
6: A lì migliora la vita.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping. Ti fermi per un pranzo con i colleghi. Trovi servizi che ti semplificano la giornata. E uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere. Ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone. Vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
8: Piazza Grande. Grande intorno.
9: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò. Gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
10: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
11: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
12: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
13: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
14: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
15: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
14: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
16: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Gigidaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Gigidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Gigidaccio. Vi aspettiamo.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima.

0: l'agenzia DIN.
1: Il caro energia, la difesa europea e il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni va al Consiglio europeo con una linea netta. Servono risposte rapide per alleggerire le bollette di famiglie e imprese, anche correggendo le regole europee. E sul riarmo avverte, chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, mente sapendo di farlo. La Premier definisce poi molto rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump. Rischia di legittimare Mosca e indebolire le sanzioni. La resa non è pace, dice, confermando il sostegno italiano a Kiev. Prima notte tranquilla al Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Ieri al pontefice, affetto da adenocarcinoma polmonare, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Un intervento riuscito e senza complicanze, come riferito ieri sera dai medici. Il fratello Louis Prevost spiega che, uscito dalla sala operatoria, il Papa si sentiva bene e non provava dolore. Per il momento non si prevede che debba sottoporsi a chemioterapia. Il bollettino della sala stampa vaticana ha reso noto che dal Gemelli Prevost ha autorizzato due nomine in Slovacchia e Brasile. Primo ok in Parlamento alle norme in favore dei caregiver familiari. L'Aula della Camera ha approvato con 153 sì, 105 no e 4 astenuti il disegno di legge del Governo per il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari in condizione di malattia, disabilità o non autosufficienza. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Viene riconosciuto il ruolo di caregiver a chi, maggiorenne, presta assistenza a un figlio o a un parente entro il secondo grado, al coniuge o compagno o a un affine entro il secondo grado. Per le opposizioni, la legge non prevede risorse adeguate. La crescita del PIL nel 2026 sarà del più 1%, sopra le attese di marzo scorso. Lo prevede Confindustria nel suo rapporto sulle previsioni d'autunno, sottolineando però che per il 2027 l'economia italiana dovrebbe rallentare, attestandosi al più 0,6%. Secondo il Centro Studi degli Industriali, l'elevato costo dell'energia potrebbe annullare la crescita del PIL prevista per il prossimo anno. Il rapporto rileva anche che con il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz, oltre il prossimo maggio salirebbero le quotazioni del petrolio a livelli mai visti prima.
2: Circuito International Radio.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Sulla A4 Venezia-Trieste per lavori fino al prossimo 31 ottobre chiusa l'immissione sulla tangenziale di Mestre per chi da Trieste deve proseguire sia verso l'aeroporto Marco Polo che verso Milano. Possibile in alternativa percorrere il passante di Mestre.

0: Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Ali, migliora la vita.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore, con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiappara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 366-55-945. Ceghedaccio.com, venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: sempre sicurezza, professionalità. Noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: International Radio, your

0: sera e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Ali, migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: occasione speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com.

0: vestiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Zhou, Guess, Fu, Fracomina, Anita. Stil Bimbi è via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
1: Fighe d'Accio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 a

0: 335-5945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body.
1: Time machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Valle del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento, segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Vicenza Est e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Code per un mezzo in avaria, sempre sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Inoltre si registrano ancora code in uscita a Vicenza Ovest in entrambe le direzioni per una fiera. A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: successo anni 70 con il Disco Dynamite.
1: Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
1: Viaggiando.

0: ad International Radio sono le ore 13:00.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su Euroatria

0: tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
2: The number one radio station.
3: Commercials off, music on.
4: I listen to y'all at work, I listen to you in my car.
5: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
6: al costo.
5: Sì, buonissima. E l'olio?
6: Al costo.
5: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
6: Al costo.
5: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
6: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
5: Certo, perché la fedeltà è importante.
6: A Lì migliora la vita.
7: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
8: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2020.

0: 61. Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
1: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande,
2: per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante Il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante Il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 900 70 27 00. Chiuso il lunedì e mercoledì. E Il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
4: ForAll ha la soluzione che fa per te.
3: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
4: E per le aziende, ForAll è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
3: ForAll ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
4: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito forall.it o chiama il numero verde 800 584 651.
5: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo.

0: È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modo

0: Liceo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
1: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: 345-2655-945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: International Radio, your

0: nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Ma ti piace la cassa o preferisci quei dischi un pochettino più pettinati? Cioè, sei un tamarro o sei un fighetto? Riparte la nostra sfida, scoprilo con la Dance e l'House Music del 2001. Quale preferivi? Partono i fighetti con In The Music. E subito si bisboccia.

0: Mai tamari.
1: This club is closed
0: forever. Rispondono con prezioso Emergency. I fighetti tirano fuori le bombe. Super Bellovers Starlight. I tamari non ci stanno. Giocano la carta Gigi Doug. Un giorno credi insieme a Bennato.

0: We got the bass, the beat.
1: La carta Brooklyn Bounce. E li prendono a casse in faccia. I fighetti sono un po' tramortiti da Brooklyn Bounce, rispondono con Caribbean Hog.

0: Ciao, eri un tamarro o eri fighetto? Fammelo sapere, pillole di storie.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Classica autobrata fino al weekend sulle nostre regioni di nord-est, con tempo generalmente stabile, cielo sereno o al più poco nuvoloso, insomma una situazione tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. Quindi fino a sabato direi situazione più che tranquilla. E tra l'altro durante il pomeriggio il clima è veramente gradevole, con queste massime fino a 22-23 gradi in pianura. Ovviamente poi di notte il fresco si farà sentire, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: app a tema.
1: E non è tutto. Forone Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
0: Visita il sito foroleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
1: Forone Eventi, emozioni indimenticabili.
0: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
2: International Radio.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Vicenza Est e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto al momento, a più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.
3: Infortunistica Europe 2000 ad Abano Terme, Piazza del Sole della Pace 17. Chiama allo 049 86 00.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 355-945. Ceghedaccio.com, venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scel-

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 14 e 7 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su Euroate.

0: prodotti.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria. Tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: Your radio, circuito international radio
4: 100%

0: Disco Club di oggi. Disco Club.
1: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: A lì migliora la vita.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping. Ti fermi per un pranzo con i colleghi. Trovi servizi che ti semplificano la giornata. E uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò. Gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
6: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
7: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
8: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
9: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: 366-55-945. Ceghedaccio.com, venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Allora, questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo al centro commerciale Piazza Grande.
2: Piazza Grande, grande.
3: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 14 e 25 minuti.
5: In collaborazione con...
6: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scel-

domenica 10:20. Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 27.

0: numero 61.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Euroblu.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Fighedaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1.

0: 1245 in ceghedazio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedazio, vi aspettiamo!
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito For All

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Tamarri contro Fighetti, sfida con la dance.

ma i fighetti rispondono con TNF molto sugo, la bellissima Stay. Il rondò veneziano, la versione cantata da Sissy Rogers e i Tamarri.

Junior Jack, Stupidisco per i fighetti.

0: Fammelo sapere, pillole di storie.
1: Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per un evento fieristico sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita a Vicenza Ovest per entrambe le provenienze. Parliamo anche di prossimi cantieri. Questa notte, a partire dalle ore 22 fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Dalle 21 alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, giovedì 15 e domani, venerdì 16 ottobre, sulla A57 tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiare. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80. Time Machine. Solo su International Radio.

0: International Radio sono le ore 15:00.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su

0: sconfinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria. Tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: Piper e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Ali, migliora la vita.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.

0: occasione speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta.

0: maggiori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
1: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
2: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: vi aspettiamo!
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettimotors.it.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: International Radio, your radio.

0: International Radio Meteo.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di International Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sul Triveneto, condizioni anticicloniche anche nelle prossime ore. Nella giornata di domani sarà un venerdì 16 ottobre con tempo asciutto, ampi spazi assolati, qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, il tutto con aria freschina ed anche umida al primo mattino, ma poi gradevole e mite in giornata. Difatti le temperature massime oscilleranno fra i 21 e i 23 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole o assente sul tratto costiero adriatico. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, e sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Se ti piace il grande sound, ascoltaci in DAB. Siamo l'emittente regionale del Veneto che si sente meglio. Out

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la

0: 61. Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: Del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scel-

speciale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti.

0: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Ali migliora la vita.
3: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modo

0: museo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
3: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
4: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
5: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti.

0: 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
1: Fighe d'accio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1.

0: 055-945-45 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì.

stato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.

biglietti non ci stanno. Tirano fuori e Samba. Se i fighetti di qui lanciano le bombe, i tamarri non ci stanno. La danza delle streghe.

cielo è sempre più blu. Da questa parte però c'è la Francia Corta e Beach Hotel, Do You Wanna Dance? Il gioco dell'amore, giocata dai tamarri. I fighetti da questa parte qua rispondono

0: storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Ora è il momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: successo anni 70 con il Disco Dynamite.
1: Circuito International Radio.
2: Viaggiare pratico.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati.

0: Runner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Ad International Radio sono le ore 15 e 54 minuti.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: tuo risparmio.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò. Gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 27.

0: 095 26 55 945. Ceghedaccio.com, venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci.

International Radio, your radio. Disco Cloud.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info @bettimotors.it.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 9945 ilceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Immagina per un attimo di essere nel 1994 al centro della pista della tua discoteca preferita. A un certo punto si spengono le luci, parte la macchina del fumo e dalle casse arriva una musica così.

0: Infatti, un'altra grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Ad International Radio sono le ore 16:31. In

0: base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
1: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: International Radio, your radio.
1: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Ali, migliora la vita.

0: 10-20.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
5: Fighe d'accio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1.

0: 095945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
2: For All ha la soluzione che fa per te.
1: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
2: E per le aziende, For All è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet, puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
1: For All ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
2: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito forall.it o chiama il numero verde 800 584 651.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: International Radio, your

0: Radio International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia code per traffico intenso tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Vi ricordiamo che sono anche in corso lavori. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che fino al 31 ottobre è chiusa la rampa di immissione sulla tangenziale di Mestre per chi viaggia in A4 provenendo da Trieste. È possibile utilizzare il passante di Mestre fino all'innesto con la A27, tramite la quale raggiungere la tangenziale di Mestre e il raccordo Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di International Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sul Triveneto, condizioni anticicloniche anche nelle prossime ore. Nella giornata di domani sarà un venerdì 16 ottobre con tempo asciutto, ampi spazi assolati, qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, al tutto con aria freschina ed anche umida al primo mattino, ma poi gradevole e mite in giornata. Difatti le temperature massime oscilleranno fra i 21 e i 23 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole o assente sul tratto costiero adriatico. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, e sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.
2: Fighedazzo, Fighedazzo, Fighedazzo, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1.

0: 5 in ceghedaccio.com venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
0: International Radio, your

0: Ad International Radio sono le ore 17 e 18 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pericoli.

0: parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Dai, in poi

0: la sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
1: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
2: Campagna promossa da Acque Venete SPA.

0: serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.
3: Fighedaccio, Fighedaccio, Fighedaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio, vi aspettiamo.
4: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura. La tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
5: International Radio. Your Radio.
6: Ad International Radio sono le ore 17 e 27 minuti.
7: In collaborazione con...
8: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
9: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
8: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
9: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinacci 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
8: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
9: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è

quando avevi 18 anni, 1980, alla maggiore età, ballavi questo pezzo qui. Sei stato molto fortunato. Quando hai compiuto 18 anni, si ballava Elisir. Per tutti quelli come me, 1980.

anche questo disco qui. No, se no poi scrive te, però Gigi. 1983. Anche i nati dell'83 gli davano di cassa. A 18 anni c'era Bartez. Quelli un po' più fighetti dell'83 invece, sempre pettinati. Se sei nato nel 1984 a 18 anni,

0: 99 a 18 anni. Dedicato a tutti quelli nati come me negli anni 80, è stata una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Tra poco, Flying Mix. Flying Mix. Flying Mix. Flying Mix. Con Luca Sabatelli su International Radio.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Folgia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Folgia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e mini

0: Romeo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
2: Fighe d'Azzo, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1.

0: 55945 ilceghedazio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedazio, vi aspettiamo!
1: Il futuro è il bene più prezioso. E il tuo futuro lo proteggiamo noi.
2: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699. 049 9501 699. Oppure 333 331 5630.
1: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Giglio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: International Radio, your radio.

0: macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Disco Time.

0: Radio International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico in aumento per gli spostamenti del pomeriggio sulla tangenziale di Mestre e rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi ricordiamo che fino al 31 ottobre è chiusa a Venezia Est la rampa di immissione in tangenziale per chi viaggia in A4 provenendo da Trieste. È possibile utilizzare il passante di Mestre fino all'innesto con la A27, tramite la quale raggiungere la tangenziale di Mestre e il raccordo Marco Polo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: Ad International Radio sono le ore 18 e 2 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: Panaria Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Ali, migliora la vita.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1.

0: 095945 ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti.

0: così una connessione internet lenta come una lumaca.
1: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
0: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
1: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
0: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
1: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
2: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo al centro commerciale Piazza Grande.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: International Radio, your radio.

0: stile. Girano i dischi di DJ Luca Sabatelli.
1: This is Flying Mix. International Radio. Your

0: This is Flying Mix International Radio, your radio.
1: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
2: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
3: al costo.
2: Sì, buonissima. E l'olio
3: al costo.
2: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
3: al costo.
2: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
3: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
2: Certo, perché la fedeltà è importante.
3: Alì, migliora la vita.
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi

0: domenica 10:20.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
7: Fighetaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 alle

0: www.cieghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cieghidaccio, vi aspettiamo!
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.

0: by In Mix, International Radio, your radio. Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
1: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
6: Vai in Pollo del

0: sottoterra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clò arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clò, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clò, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Argerello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 27

0: 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
1: Fighetaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1.

0: 5 in ceghedaccio.com venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
3: International Radio, your radio.

0: This is Flying Mix International Radio, your radio.
1: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 alle

0: 105 in ceghedaccio.com venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima.

0: sempre sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di sacco,

0: aprile girano i dischi di DJ Luca Sabatelli.
1: This is Flying Mix International Radio. Your

0: This is Flying Mix, International Radio. You're ready.
1: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
2: Vai da Alia Libera e trovi una pasta
3: al costo.
2: Sì, buonissima. E l'olio?
3: Al costo.
2: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
3: Al costo.
2: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
3: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
2: Certo, perché la fedeltà è importante.
3: Alì, migliora la vita.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Mettimi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2023.

per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Argerello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700.

0: 85945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Empoglio del

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo al

0: International Radio, your radio.
1: Welcome.
2: In a great world.
1: In a great world of music.
2: Welcome to the world.
1: Welcome to the world of
3: DJ Luca Sabatelli.
2: DJ Luca Sabatelli.
1: Luca Sabatelli DJ.
3: La console è puro stile. Girano i dischi di DJ Luca Sabatelli.

0: chiudi gli occhi e vola. Flying Mix.
1: International Radio, your radio.
2: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Bang.

0: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
1: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
2: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
6: 4All ha la soluzione che fa per te.
5: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
6: E per le aziende, 4All è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
5: 4All ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
6: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
7: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco anche di prima esperienza, per assunzione immediata a tempo indeterminato con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
8: La nuova stagione vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.

0: vi aspettiamo!
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: música que estás escuchando tiene un solo nombre: DJ Lucas Sabatelli.
1: This is Flying Mix, International Radio, your radio.
2: Broadcasting around the world. Around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
3: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
4: al costo.
3: Sì, buonissima. E l'olio
4: al costo.
3: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
4: al costo.
3: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
4: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
3: Certo, perché la fedeltà è importante.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per una serata speciale o in compagnia. Per gustare i piatti della tradizione. Per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante e il Tintero. Il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo.
7: For All Eventi è il tuo partner ideale.
6: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
7: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
6: E non è tutto. For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
7: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
6: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
7: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
8: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
9: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
10: Piatti esclusivi da

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti.

0: l'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
4: International Radio, your radio.
5: Circuito International Radio, meteo.
6: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di International Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sul Triveneto, condizioni anticicloniche anche nelle prossime ore. Nella giornata di domani sarà un venerdì 16 ottobre con tempo asciutto, ampi spazi assolati, qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, al tutto con aria freschina ed anche umida al primo mattino, ma poi gradevole e mite in giornata. Difatti le temperature massime oscilleranno fra i 21 e i 23 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole o assente sul tratto costiero adriatico. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app e sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
7: In collaborazione con...
8: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
9: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
8: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
9: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinacci 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
8: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
9: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
10: Sono disponibili gratuitamente le nuove applicazioni per Apple e Android di International Radio. Scarica dal tuo store l'applicazione per ascoltare e seguire International Radio. Con le nostre applicazioni potrai ascoltare live la radio, visitare e interagire con il nostro sito internet, visitare e interagire con il nostro Facebook. Con le nuove apps Apple e Android potrai portarci sempre con te. In tutto il mondo.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.

0: 161.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti.

0: del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

info 345 26 55 945, in ceghedaccio.com. venerdì 23 ottobre, Ceghedaccio, vi aspettiamo.

0: Giuseppe sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Traffico.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentornati.

0: Bluetooth luce verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. In collaborazione con...
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: piacevole incontro. International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e i tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346. Ad International Radio sono le ore 20 e 27 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su

0: tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinacci 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
2: 24-hour music radio station. We are body time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: Vai da Lia Libera e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Ali, migliora la vita.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Empolio del Colore.

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2020.

0: progetto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: 345 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pensieri.

0: domenica 10:20.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: International Radio, your radio.
3: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
4: Era il marzo del 1997 e al numero 10 c'era lui.

Ma al numero 8, piano piano salivano, arrivavano dalla Francia ed erano strani, due col casco. Signore e signori,

0: e nonostante siano passati quasi 30 anni, nulla è cambiato. Super Kika, Number 7, 49ers.
1: Mesdames, messieurs, le disjockey Zach est de retour. Alors, à votre demande, répétez encore une fois.
0: Encore une fois, Zach era al numero 6. Encore une fois. Al numero 5, marzo 97. Marione nazionale Mario Più con la sua Dedicated. Attenzione, Number 4. Dopo Mario Più, Ricky Leroy, First Mission. La medaglia di bronzo in quel marzo, in quell'anno, va al DJ Dado con la sua Revenge. Chi ci sarà al numero uno? Medaglia di bronzo di nuovo ai Blackwood. My Love For You. Al numero uno incontrastata c'era Gala con Let The Boy Cry.
2: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
5: Viaggiando.

0: Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ci spostiamo oltre competenza su tratti in gestione ad Autostrade per l'Italia per segnalare che la 27 Venezia Belluno verrà chiusa per lavori tra Treviso Nord e Treviso Sud dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. La 13 Bologna Padova chiuderà in direzione Bologna tra il bivio per la 4 e Padova Industriale dalle 22 di questa sera alle 6 di domani. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it. Play it. Play it. Play it.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata. A tempo indeterminato. Con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.
5: Fighe d'Accio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 a

0: 1245 in ceghedazio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedazio, vi aspettiamo!
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: domenica 10:20.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7:30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 21 e 5 minuti.
2: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: A lì migliora la vita.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Impollo del

0: guidare Skoda Epic. È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it. Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 1961. International Radio, your radio.
1: Time machine.
2: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
1: Time Machine.
2: Solo su International Radio.

0: Radio International Radio. Viaggiare,
1: pratico, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata sulla

0: linea sarà deviata alla stazione di Padova Est. Sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Miranese in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima.

La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
7: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
8: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Giglio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
9: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.
10: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, alle ore 20.

0: 55945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: International Radio, your radio.

0: And I hope y'all stay down with the funk gorilla, hip hop a hella psychedelic relic thriller.
1: Your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: venerdì 23 ottobre. Cighidaccio, vi aspettiamo!
1: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo al centro commerciale Piazza Grande.
2: Piazza Grande, grande
3: tour. International Radio, your radio. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time.

macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Su

0: autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 15 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 16 ottobre.

0: tutto, buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
3: International Radio, your

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Automatic lover.

0: tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s.

0: 1961.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Fighedaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1.

3025945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo! International Radio, your radio.

del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: International Radio Meteo.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di International Radio da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una tipica ottobrata sul Triveneto, condizioni anticicloniche anche nelle prossime ore. Nella giornata di domani sarà un venerdì 16 ottobre con tempo asciutto, ampi spazi assolati, qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, il tutto con aria freschina ed anche umida al primo mattino, ma poi gradevole e mite in giornata. Difatti le temperature massime oscilleranno fra i 21 e i 23 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole o assente sul tratto costiero adriatico. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app e sempre gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pericoli.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: com'è guidare Skoda Epic. È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 15 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 16 ottobre. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza, vi informiamo che dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle 6 di venerdì 16 ottobre per lavori di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada 13 in entrambe le carreggiate. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle 5.30 nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre viene chiuso lo svincolo in uscita di Miranese in direzione Milano a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buona serata.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

piacevole incontro. Circuito radiofonico International Radio. International Radio. Your radio. Your

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: This is the story of my baby.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: International Radio Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di International Radio da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una tipica ottobrata sul Triveneto, condizioni anticicloniche anche nelle prossime ore. Nella giornata di domani sarà un venerdì 16 ottobre con tempo asciutto, ampi spazi assolati, qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, al tutto con aria freschina ed anche umida al primo mattino, ma poi gradevole e mite in giornata. Difatti le temperature massime oscilleranno fra i 21 e i 23 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole o assente sul tratto costiero adriatico. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app e sempre gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinacci 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.